This is KTRB FM 80, KTRB FM Ado Ya Nanets Koshid Eya Stot Nere Beldis Nelje Eya Dahanetla Danigo Eya Aja Nat Anich Dahas Aisha Eya D Shash Aja Eya D De Asto Haj Daz Baho Chindi Baran Eliniki Eid Eya Shash Aja eya gill edestot ane sendi e haisje. Biaja siint ego eya di eya da sachi eltot se sgila dane. Department of Life, Department of Wildlife. Aja eya di de ade das kadane. New Mexico Department of Wildlife edanigo. Da moya da hod in la hawan bine. Jigo da ni la sto o. Ako eya di nal kato le sto nal sos. Ato e nil sosta da nil ato ko dis tinshin e ya aja shash yil desto KOB yil khalneko eid e ya ato sit a yeron hitat il adi e ya ako shash et ego e ya di khanko aja e yan da khada nila ako big bimpi aja shint ego eid e ya ako yiskila da nidi aja hagant logi Ako dies ki inigo shashigi e nihigan aja e dehi kati de mo gune janila ako eid eid o konbeldo ea aj in tkanti be da khashya bin ye janila ako di ea tsin shi daz aharan bin ejigo ako di ea shashigi eid ea aja shi khashkego inne Ako di eya khali chan khats an ilse des inda nil alto o Ako di sti eid eya alto aje Di shi eya shashbil is des don da nigo ya da halne la Ako di eya alto nanil asan shint ego eya bina la alto ko di eya alto Aje khagula bel don chi des tkhani zi nigo di na hena Hadzi la ko di eya nereshash na ashigi ajo bikishwo eya di de az leston ta nila ako di shint eya alto khastki e shint o khat ila bin ye deston hojini shi ako di eya alto ajo eya naltno shi ilchin bin da nishigi adi eid eya das kada nigo eid eya ya da halne la ako di eya di ko Nalt noshi ko da hashkegi do zinze no jo e nan sate don da kade kehojit e do lechen de jo hat nila ako di e ya sto aje nere haram benago da ko nan set da hat ego e ya ak e da shtet lecho e shit ego e ya di yikha hadat ego e it e ya at adanigo aje e ya ba da hanego te la sto o e aje e ya di na al kato le sta nigo Age and has a ado sheet a yasto deed a yan the rebel dis nelly sheet or a the yis artil chin a baseball. Ajit ego a yadid a yagis nada nesla Albuquerque Community Safety Department at on the Asian a yad anik at ego summer of nonviolence. Put or a yahas agi a chin at ego. Aja eya ge ag eda hal tkhapani a shingo din da nanigi baseball da hat ego eya di ye na da ne da ne la al chine da tzisi da ne sehegi e aja e bishin deil nish ko eya ye eda hal tkhago ko do ado le ko eya do ya da t e da hat ego e benachi bits aja eid eya kobit ilzen jada nego eid eya jada has ago eid eya at e la asto E hot ego eya di aja kwaji yo toja da hanegit eya sa bed eya hilt da sit aro lesa ko yat e bene. Good morning do lesa adit eya na esen sagi yat e a bene ktb do eya ananets a.

You're listening to KDDB in 9.7 FM from Pionda, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 5 o'clock. Current temperatures outside studio is 84 degrees. Ya, atención, tanque kuran shishijoro KDDB in 9.7 FM. Donna ni tzagari ya ni znata hajimbe la oskid. Ashtlara wunshin da elkid. Arutlo iya tsepiti no tinki iya ni elkid. Ado iya satahane dan lingi iya di Jefferson City, Missouri iya ar iya tahane iya ajdi Missouri jikutako di ita inilchiti officials dan lingi iya shidi rejected da yila iya di petition bin yeshi ajdi iya atsko di kiya tasa ajdi di reformed ato lingi ibakati anigo congressional districts Aya di back aliya ki pe di Trump supporters a submit da yila lat ni zatin e bits ando di milil ego e aja signatures gishich e he aja force de le di November di da nilgi ado shi di bakago e aja di anni di US House map gishi di be la azlinki pe di Republican led state legislature Okonde, the Republican Secretary of State Danny Hopkins assured Ila the Tuesday gig ishin aj di petition gishi di unconstitutional bininago shidi congressional redistricting I ajbanat agi iya di do shi do lilta di subject ibichin di dai niligi di ren fernandams gishi I aj ardahe kagi Iya di back di la di referendum mission ki efforts I aj banhat agi iya di challenge ato Linti Hopkins be decision ibi yet I adahunt inje ato di Missouri ge I aj iya di na kegone shi di Republican di let state I aj be kegone di Texas ato di bichin shi di respond iya bichin di Trump The call e aj withdraw to Linti congressional districts e between e aj GOP advantage dan Linti e aj e dan nigo e ya chata haza ado e ya nata hane nata Linti e di New York e ari nata hane e aj di SpaceX e shin ya chata haza e di tsisigo Last on Lingi I RJ D Wall Street Dayoligi I Adi Bigaki Shinbel I Adi Surge Dan Lingo B I RJ D Revenues A B Shindi Elsa I As Lingi D Quarter Report I RJ D Public Company I RJ I Adi Sharply Boost D Spending Partially I Baka D Artificial Intelligence Ado iya di company da yilki di gishin di be Elon Musk I aja post iya di last on lingo I aja iya shlat ni zat dino dis dino a shlat da mil I aja I da da di nast I aja di slachi be I aja di shares ara di bi yishli tkan di zit di bakagana di june I aja di oko di ilni do I agri financial analyst I gi agri forecast ada illa armas kishi agri di I ya di field I lito lisna di kidigi but ando I ya di investors dan lingi do financial analyst I ya di nasko shi di Tuesday kibi I ba ka I ya di conference call Ara di stock gigi shimbi yigi e ya di rocket do satellite do AI company gi aj di fallen utza e be shidi roughly di shni do e da shidi june bi zalata di peak be kegona e aj di massive initial public offering e aj di briefly di nagaja shi alia di musk e aj na san di tsa trillionaire gi aj ya da nigo e ya chota haza Do adult score, EAD, that the Hanet and Lingi, EAD, like China, and all this.